0: do sabba do da day do bum da boo da day so bone sabba bum bum
1: abba doo dee
0: will a reap banaza
1: abba doo abba doo
0: will a la ba zini
1: will a but will a but
0: see blah doo dee hoo hoo
1: hoo
0: hoo ha ha ha ha
2: come here puppet
1: paddle